Celebramos missa pro infirmis, cum prefazione prece eucaristica quarta de missis pro varis necessitativus.

0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium, exaudi nos pro famulis tuis infirmis, pro quibus misericordiae tuo imploramus auxilium, ut reddita sibi sanitate, gratiarum tibi in ecclesia tua referant actiones. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re di Assiria. Ecco, tu sarai quanto hanno fatto i re di Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: Così dice il Signore Dio di Israele. Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò, così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: Non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia. Non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio, nei suoi palazzi, un baluardo si è dimostrato.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.

Elisabet, Zaccarie, Magnum Virum Genuit, Ioanne Battista, Precursorem Domini.

Ingresso Zaccaria, Templum Domini, apparuit ei Gabriel Angelus, stans ad estris altaris incensi.